0: 2007. 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas.
1: Los niños del parque.

0: si mai detto, eh?
1: Mi aspettato se ci pensi. Pensando. La tua faccia impagabile. Ora che bevi, bevi qualcuno davanti alla porta la conferma.
0: Prego, ecco, se fosse a casa tua. Sono con loro, va bene.